0: San Marino Power Play.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buona domenica su San Marino, sono le 7.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche domenica l'alta pressione garantirà una giornata di tempo soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Temperature in nuovo graduale ripresa. Poi attenzione, perché questa fase di tempo stabile durerà ancora per poche ore, perché già con l'inizio della nuova settimana il ritorno delle perturbazioni da ovest porterà ancora piogge diffuse sui settori dell'Emilia Romagna. Temperature che però non subiranno un grosso contraccolpo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Ecco, io non riesco ad abituarmi, comincio subito a lamentarmi stamattina. Intanto buongiorno, bentrovati, è domenica, è il 3 maggio, io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente mi occupo di quello che è il vostro risveglio. Comincio subito a lamentarmi perché, allora, quando arriva la tarda mattinata o se è cavallo del pomeriggio le temperature salgono, per cui la voglia della magliettina con le maniche corte incombe, anzi forse è meglio, perché sennò sudi naturalmente come un cinghiale a tutta velocità, per cui ecco, ti organizzi di conseguenza. Il problema è uscire di casa la mattina presto. Io ho dovuto ritirare fuori anche il giaccone, quello un po' più pesante, perché la temperatura è veramente frizzantina, no, è proprio fresh, come dicono a Milano, per cui ecco. E poi che succede? Ti prendi i raffreddori, no? Se sei un po' gracilino te la fatichi un po'. Buongiorno, bentrovati. Allora, abbiamo praticamente 2 ore e mezza per cercare di buttarvi giù dal letto, lo facciamo come sempre senza nessuna pietà. Subito per cominciare, Serena Brancale, Levante e Delia.

Una donna affascinante e una donna con un grande talento, Anoxa, l'abbiamo ritrovata questa mattina con la sua Donna con te. Fra le altre cose, festeggiato il suo compleanno proprio pochi giorni fa, un po' come me, no? Giusto così, per rigirare il coltello nella piaga. Auguri di nuovo anche ad Anoxa. Intanto diamo un'occhiata a questa giornata, mi sembra cosa buona e giusta. Si festeggiano i santi Filippo e Giacomo e anche Santa Viola. Nel 1978 c'è traccia del primo esempio di spamming cartaceo, ancora prima che il formato elettronico. Per quanto riguarda invece i compleanni di questa giornata, auguri a due personaggi straordinari e sono Massimo Ranieri e Dario Vergassola. Gli sportivi che oggi festeggiano il compleanno sono Murilo Endres, ex pallavolista, ed Ezechiel Vezzi, ex calciatore. Insomma, lui ha girato anche il mondo, direi, per questa sua grande professione, ma anche per il suo talento, diciamoci la verità. Buongiorno, bentrovati, buona domenica, una stiracchiata. Certo che si può fare, vi do subito il bonus. Nel frattempo noi ritroviamo Sober con On Breaker.

Me lo trovo un po', come dire, fuori stagione, perché lui di solito sbuca fuori, no? Durante le festività natalizie con il freddo. Beh, diciamo che ecco, la temperatura la mattina è no, adesso Natale no, insomma, non andiamo col meno, però ecco, ti svegli la mattina, esci di casa, ci sono 6 gradi, non è proprio, come dire, no? Quello che uno si aspetta. Però va bene. Allora, un momento di condivisione, questo è il modo bieco in cui cerco naturalmente di consolarmi stamattina con tutti coloro che come me, ecco, hanno fatto o stanno facendo colazione con brioche su Fumigi. Cioè, voglio dire, delle volte sono queste le soluzioni, no? Che possono essere le migliori per cercare di alleviare quello che è il momento del raffreddamento, se poi è pure fuori stagione, mettici no anche che il fastidio aumenta, almeno psicologico. Blanco Elisa, ricordi su San Marino.

0: Siete su San Marino e c'erano gli Imagine Dragons con On Top of the World. Buongiorno, buona domenica, siete con Roberto Bagazzoli e beh, c'è stato un compleanno molto particolare, praticamente giovedì, oltre al mio. Praticamente 40 anni fa l'Italia entrò in internet ufficialmente, ci fu la prima connessione al mondo intero quasi per l'epoca, 30 aprile 1986, partì da Pisa e più precisamente dal CNU, c'è il Centro Nazionale Universitario Calcolo Elettronico, il primo collegamento alla rete globale. È stata posta una targa in via Santa Maria, a poche centinaia di metri da Piazza dei Miracoli, dove c'è il Dipartimento di Filologia commemorativa, naturalmente legata a questo evento. Qualcuno maledice quel giorno, io non sono proprio d'accordo, nel senso che internet ha cambiato la nostra vita sotto ogni aspetto, magari anche qualcosina di negativo c'è, ma Olli e Giuli su San Marino.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Su San Marino il momento delle novità. Mi posso sbilanciare un po'? Vado oppure vado contro il regolamento? No, chiedo per un amico, anche perché a me questa canzone di Fra Quintale piace davvero tanto. È arrivato infatti il momento in cui vi facciamo sentire le canzoni nuove che nel giro delle prossime settimane avranno l'opportunità di fare il loro ingresso sulla nostra classifica, la Top 50 con Brunello Golini ogni weekend. Ecco Fra Quintale con Aranciata.

Fra Quintale su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, buona domenica, pronti adesso a darvi un po' conto di quelle che sono le previsioni stellari di questa giornata nel nostro oroscopo della domenica. Allora cominciamo dall'Ariete. Oggi guardate oltre le piccole delusioni perché le opportunità non mancano se la mente si apre al presente. Toro, liberate energie inesplorate affrontando con fermezza ogni attaccamento superfluo. Il Sole e Mercurio congiunti vi illuminano la via da percorrere. Il segno dei Gemelli, accogliete con coraggio la verità che il cuore vi rivela. Venere bilancia l'umore, Marte vi dona lo slancio vitale. Il segno del Cancro, non sempre avete chiaro ciò che volete davvero, ma oggi alcune dinamiche portano alla luce contraddizioni che non possono essere più ignorate. Leone, il Sole e Mercurio in quadrato creano tensioni, ma non sempre il momento giusto per alzare la voce. La Luna, Marte e Saturno aiutano a mantenere la rotta. La Vergine, vi accorgete di quanto certi pensieri abbiano preso forma, ma servono misure e soprattutto anche precisione affinché trovino anche la maniera ideale per poter essere esternati. Bilancia, Marte e Saturno si mettono di traverso, bisogna escogitare metodi non convenzionali per aggirare gli ostacoli con l'appoggio naturalmente di Venere, Urano e Plutone in trigono. Siamo allo Scorpione, forse alcune cose non scorrono più come con la stessa fluidità. Giove in Cancro vi offre una via d'uscita, ma solo se siete disposti al cambiamento. Segno del Sagittario, avete tenuto duro a lungo, eppure serve resistere ancora per poco. Marte e Saturno fanno il tifo per voi e vi aiutano a non mollare. Capricorno, siete lucidi, determinati, con i piedi ben piantati a terra. Le pressioni non mancano, ma dovete restare solidi senza chiudervi a riccio. L'Acquario, le energie vi spingono in avanti, semaforo verde, purché la direzione sia chiara e soprattutto la mente lucida. Siamo ai Pesci, Urano prova a mettervi alla prova con imprevisti e destabilizzazioni. Non permettetegli di spazientirvi. Equilibrio e senso critico saranno ovviamente le vostre armi di oggi. È tempo della nostra prima compilation di giornata. Harry Styles fra poco con American Girls, ma anche Zucchero con Bacco per Bacco. Comincia la sequenza Sting con Brand New Day.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: Bella questa pergola! È nuova?
1: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
2: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
1: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
2: Ah, allora quasi quasi.
1: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
3: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.

0: per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: È il 1982 quando esce il decimo album in studio di Riccardo Cocciante, che si intitola Cocciante. È un segnale importante perché continua la collaborazione di Cerva Primavera con il grande Mogol, un album che ha tantissimi professionisti ovviamente che lavorano alla produzione, da cui ascoltiamo In bicicletta.

salutare, direi, giretto in bicicletta che porta magari forse a qualche riflessione in più, no? Che si aggiunge alle pedalate e a un percorso che magari potrebbe essere anche un po' scosceso in questa domenica. Siete con Roberto Bagazzoli, il momento è quello del risveglio, protagonista fino alle 9:30. Adesso sentiamo Joliet con Stelle.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buona domenica, sono le 8 su San Marino.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche domenica l'alta pressione garantirà una giornata di tempo soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio. Temperature in nuovo graduale ripresa, poi attenzione perché questa fase di tempo stabile durerà ancora per poche ore, perché già con l'inizio della nuova settimana il ritorno delle perturbazioni da ovest porterà ancora piogge diffuse sui settori del

0: l'Emilia Romagna, temperature che però non subiranno un grosso contraccolpo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Un weekend che mi auguro fili via liscio. Volevo salutare tutte le persone che hanno passato questo weekend allungato, ovviamente dal 1° maggio, magari Riviera, e sono state anche tantissime le visite che anche in questa domenica stanno ricominciando qui nella Repubblica di San Marino, anche perché una capatina, almeno qui in Repubblica, se siete in zona, io credo vada sempre, no, bene, valga la pena farla assolutamente, perché se non altro abbiamo il paesaggio più bello del mondo, oltre ad un luogo davvero molto carino e ricco di storia. Ripartiamo con Lady Gaga e Doichi.

Can I Touch You There su Radio San Marino. Buongiorno, buona domenica, questa è la sveglia insieme a Roberto fino alle 9:30. Ben trovati, chiacchierando del più e del meno, parliamo di Michael, un film che sicuramente è fra quelli che stanno facendo i migliori incassi di questo periodo, insieme al Diavolo Veste Prada, su cui ci sono anche, no, ecco, dei pareri discordanti, bello, brutto, sì, no, poi vabbè, diciamo che è sempre una cosa molto personale. Io ancora non l'ho visto e non vedo l'ora di vederlo. Vabbè, a parte questo, tornando a monte, l'uscita del film Michael ha portato con sé qualche polemica, perché qualcuno ha detto non c'è stato neanche un piccolissimo accenno a quelle che sono state le sue problematiche, no, con la legge, per via appunto della pedofilia. C'è da dire che eravamo già stati preavvertiti, no, che riguardava solo l'aspetto musicale, l'aspetto del successo come artista, e va bene. L'uscita del film ha portato anche, per esempio, ad un aumento significativo, importante, ma molto importante, dello streaming. Gli ascolti delle sue canzoni sono cresciuti in maniera esponenziale. Quello che a me ha lasciato un po' senza fiato è la crisi del cinema, che io sto sottolineando da tempo, no? Ecco, che si attaccano ad una cosa che ha funzionato al primo giro e la disossano letteralmente. Non so, parliamo per esempio di Mission Impossible di Tom Cruise, siamo già anche a Top Gun 2, uscirà, è stata confermata la produzione, anche Michael 2, ecco, e io direi che se ne poteva fare anche a meno, nel senso che si perde un po' l'unicità, però devo dire che non è che si stiano impegnando a livello creativo per il cinema per riempirle se sale, poi si lamentano naturalmente che la gente proprio evita accuratamente anche di metterci piede. Siete su

Warren Ordinary, la canzone che abbiamo ritrovato in questa domenica mattina insieme a Roberto Baghezzoli. Ben trovati, chiacchieriamo veramente a briglia sciolta parlando di sindrome di Dorian Gray. Per un italiano su due c'è paura di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni. Il 47% teme anche di non sentirsi più utile per il prossimo. Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine che è stata fatta da un centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell'Università Cattolica di Milano, nel campus di Cremona. L'invecchiamento viene vissuto prevalentemente come una minaccia alla competenza, all'immagine e al ruolo di utilità sociale. Allora, l'ingresso alla terza età l'hanno spostato a 71 anni, anche quello si sposta anche come l'età pensionabile in Italia, no? Ecco. Vabbè. No, ma io dico, ma c'è paura di non essere più utili agli altri. Ragazzi, c'è il volontariato da fare quando si ha del tempo a disposizione, e potrebbe essere una scelta già quella che ci toglie da quelle ansie. Vabbè, poi chi vi sta parlando, io non ho assolutamente paura di invecchiare, diciamo che da un certo punto di vista la natura un po' mi aiuta, non rendendomi bellissimo, ma sicuramente non dimostrando l'età che c'è scritta sull'anagrafe, no? Ecco. Però ecco, anche quello ci spaventa decisamente tanto. Mi spaventano le malattie realmente.

0: Ragazza senza dubbio talentuosa, l'abbiamo riascoltata con il singolo che si intitola End of the World. Protagonista era Miley Cyrus, domenica mattina su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Adesso per ascoltare Nait con la canzone che si intitola Forte. Buongiorno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Siete su San Marino, è tempo di sentire un'altra delle nostre novità della settimana, in questo caso direi quasi una scelta obbligata per lei, buttarsi nella bossa nova, no? Che credo sia anche in un certo qual modo un elemento fondamentale delle sue radici. Mi sto riferendo all'italo-brasiliana Gaia, che ritroviamo con il nuovo singolo che si intitola Bossa Nostra. Ascolti i successi di domani.

Sono tre le canzoni che abbiamo messe là, che sentiremo adesso in sequenza. Allora, fra poco Emmer Comi con Vacci Piano, ma anche War Republic con Exumi comincia Emma.

insieme per tenerci compagnia anche in questa mattinata fino a mezzogiorno e 30. Anzi, io sono prontissima a guidarvi attraverso queste 2 ore e mezza che vorrei che fossero di pura evasione.

tutti i giorni. Ovviamente il ritmo sarà tenuto altissimo dalla nostra bella musica. Come sempre i nostri punti di riferimento sono il 335 104 1027, che è il nostro numero WhatsApp, e poi ci sono le nostre pagine social, Facebook e Instagram, dove potete anche lì in qualche modo contattarci, commentare tutto quello che stiamo facendo e dicendo qui insieme. Allora, come è iniziata la vostra domenica? È iniziata bene? Siete ancora lì a prendere il caffè? Dai, intanto io metto la musica e poi ce la raccontiamo un po'.

La domenica mattina su Radio San Marino sicuramente con un ritmo più adagiato, sì, perché il weekend bisogna goderselo sempre tutto, almeno questo è il consiglio. Anzi, io ho aperto proprio questa trasmissione di oggi promettendovi curiosità dal mondo e voglio subito in questo caso portarvi in Svezia per una notizia che trovo alquanto geniale. Vi porto a Helsingborg, dove hanno inaugurato un posto che ribalta completamente la logica del successo, ossia il cosiddetto museo del fallimento. Quindi un intero museo dedicato ai flop commerciali più clamorosi della storia, dove camminando tra le sale non troverete opere d'arte o invenzioni che diciamo hanno cambiato l'umanità, ma chicche come le lasagne surgelate prodotte da una nota marca di dentifrici, un ketchup color verde evidenziatore, oppure delle penne a sfera disegnate appositamente per le donne che non avevano assolutamente alcun senso logico, e poi tantissime cose. Adesso io sto guardando un po' le foto e devo dire che è un viaggio abbastanza esilarante tra le idee peggiori che grandi multinazionali abbiano mai partorito e lanciato sul mercato. Eppure la cosa affascinante di questa mostra non è solo farsi due risate alle spalle dei mega direttori marketing, ma ricordarsi che a volte per azzeccare un'idea buona

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.

La classe di Paola Iezzi con la stessa direzione su Radio San Marino nella nostra mattinata. E se poco fa siamo stati in Svezia, dove si celebrano i fallimenti, proprio al museo dei fallimenti, i fallimenti commerciali, di questo parlavamo, nello spazio aperto

qualcuno invece ha commesso un errore decisamente più costoso. Sentite cosa arriva direttamente dai radar internazionali, cioè raccontano durante una recente delicatissima passeggiata spaziale all'esterno della stazione internazionale di un astronauta che si è letteralmente fatta scivolare di mano la sua borsa degli attrezzi. Ecco, proprio così, una borsetta bianca brillante che conteneva pinze, chiavi inglesi, il nastro adesivo, valore $100,000, che ora sta viaggiando in orbita autonoma attorno alla Terra alla folle velocità di 28,000 km/h, e gli astronomi dicono che addirittura riflette talmente tanto la luce del sole che in certe condizioni potremmo persino vederla dal nostro giardino con un buon binocolo. Quindi immaginate di studiare una vita intera, superare test fisici impossibili, diventare l'elite assoluta dell'esplorazione cosmica e poi diciamo fare quello che potrebbe diciamo accadere a un idraulico distratto che perde la valigetta dei ferri mentre aggiusta il tubo del lavandino. Devo dire proprio che la gravità zero non perdona distrazioni, per fortuna. Dai, noi restiamo saldamente coi piedi per terra e continuiamo a volare alto. Solo con la musica arriva Michelle Branch con Everywhere.

La voce bellissima, intensa di Benson Boone con Man in Me in questa nostra prima ora insieme della domenica mattina e abbandoniamo per un attimo l'orbita terrestre e atterriamo di nuovo in Scozia per una notizia ufficiale che sembra uscita direttamente dalla penna di un comico. Ebbene, protagonista un pinguino residente fisso dello zoo di Edimburgo che è stato, pensate, promosso al grado di militare di maggior generale della Guardia Reale norvegese. Il suo nome è Sir Nils Olav III e c'è un accordo storico, ecco, tra i due paesi. E questo pinguino reale ha letteralmente fatto carriera militare, cioè c'è stato questo evento solenne con decine di soldati norvegesi rigidamente lì sull'attenti in divisa di alta uniforme schierati mentre questo pennuto camminava dondolando impettito passandoli in rassegna con tanto di spallina militare attaccata all'ala. Quindi se cercate le immagini online c'è veramente da impazzire ed è in momenti come questi che un po' si capisce quanto la realtà sappia essere meravigliosamente surreale rispetto a qualsiasi film di fantasia. Dai, manteniamo alto l'umore, diamo giusto spazio al rock italiano d'autore, Ligabue, Una vita da mediano.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi, dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani. Su San Marino Classic, la radio dei grandi. Ed eccoci allo spazio tanto atteso per mettere in vetrina le novità discografiche della settimana qui

0: su Radio San Marino. In questo caso facciamo spazio ad un artista capace di raccontare le vibe del nostro tempo con una scrittura fresca, ritmi che entrano in testa, un pezzo che ha tutto il sapore di una giornata spensierata a non fare assolutamente nulla e quindi perfetto per questa giornata. Seif con Buona Domenica.
1: Ascolti il successo.

0: buona domenica.
1: Un titolo perfetto, buona domenica, la canzone di Saif ritrovata tra le nostre new play della settimana proprio per accompagnare, ecco, il nostro weekend. E a proposito di prendersi del tempo per curiosare, vi siete mai chiesti cosa potreste trovare abbandonato in un mercatino dell'usato? Ebbene, in Inghilterra c'è una donna che ha letteralmente sbancato la lotteria del destino comprando una cornice polverosa per 4 sterline. Cioè, voleva solamente la cornice, il quadro dentro le sembrava, diciamo, una vecchia e noiosa stampa così di poco conto. L'ha tenuto, lo ha appeso in camera da letto per anni, addirittura ignorandolo, e un giorno, spinta dalla noia, ha postato, diciamo, una foto su un gruppo social per chiedere se qualcuno ne sapesse qualcosa. Ebbene, nel giro di poche ore è stata contattata da storici dell'arte in fibrillazione, cioè quella noiosa stampa in realtà è un'illustrazione originale e rarissima di White, uno dei più grandi illustratori del Novecento, sparita proprio dalla circolazione circa 80 anni fa, e il suo valore è, pensate, di $250.000. Pagato 4 spicci in mezzo alla polvere, insomma, questa è una storia che fa venire una voglia incredibile di correre a svuotare le soffitte magari di casa nostra con la lente di ingrandimento in mano. Dai, sogniamo in grande, però facciamo

una cosa, lo facciamo al ritmo di musica, perché ne arrivano tre tutte di fila: The Colors con Rolling Stones e poi Baila di Zucchero ad aprire Duffy con Well Well Well.

Impossibile stare fermi quando parte Zucchero con l'iconica Baila, che abbiamo ritrovato nella nostra compilation su Radio San Marino. Un'esplosione di energia, anzi, per questa nostra mattinata. E siccome stiamo facendo un po' il giro del mondo con notizie curiose, adesso vi porto in Massachusetts, in America, dove c'è una biblioteca che ha trovato, secondo me, un metodo geniale per recuperare i libri non riconsegnati. Diciamo che un po' tutti abbiamo avuto quel momento di panico ricordandoci magari di avere un libro preso in prestito, scaduto da 2 mesi, con la penale che sale ogni giorno. E la direzione della biblioteca, quindi in questo caso, ha lanciato un'iniziativa pazzesca chiamata Merch Mewist. Per quindi l'intero mese chiunque riportasse un libro in ritardo non doveva pagare nessuna multa in denaro, ma doveva semplicemente mostrare al bancone una fotografia del proprio gatto, e se non avevano un gatto bastava la foto di un cane, di un criceto, addirittura insomma il disegno di un animale fantastico fatto appena su un tovagliolo. Risultato? Beh, centinaia di libri dispersi sono ritornati magicamente a casa nella biblioteca. Quindi insomma poi hanno fatto anche un mosaico, io sto guardando, gigantesco, di foto di animali buffissimi. Ecco, a volte basta solo sbarazzarsi un po' della burocrazia e fare le cose in maniera meno

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Le 14 nella domenica pomeriggio di Radio San Marino. Ciao ancora da Gigi Restivo. Ho voglia di passare con voi un'altra oretta e se rimarrete con noi io sarò molto contento. Detto questo, prima parlavamo anche di viaggi in aereo in vario modo. Fra poco invece daremo la parola a Charity. Dici, chi è questa ragazza? Charity intanto è diventata molto famosa perché ha partecipato a Survivor Reality, ma lei lavora negli aerei, insomma. Ha avuto a raccontare alcune delle cose, diciamo, poco eleganti che succedono durante i voli di linea. E c'è molto da sentire e da imparare. E ne parliamo fra pochissimo. Weekend.

Scarlett. Chi era costei? Costei era una ragazza molto carina, almeno in quegli anni, era un lontano 1995 e ci regalava questa dolcissima Independent Love Song. Non è molto romantico quello che invece sto per raccontarvi, amiche e amici di Radio San Marino, perché vi parlo di questa Charity Moore, come accennavo prima, una che lavora sugli aerei da 11 anni ed esperienza se n'è fatta, che mi ha diffuso un video in cui racconta le cose che ha visto in tutto questo tempo. Non sempre sono cose divertenti o carine o eleganti. Pare che la fantasia poi dei passeggeri sia oltre, nel senso che ha fatto una lista, c'è chi si toglie delle scarpe, va oltre, appoggia poi i piedi direttamente sui tavolini, magari dopo noi andremo là a mangiare qualcosina, e c'è addirittura chi cambia i pannolini dei bambini direttamente sul sedile. Penso solo alla faccia, ma anche al naso, insomma, delle persone che sono sedute accanto. Poi ci sono cose, insomma, più sopportabili, tra virgolette, magari quelli che guardano un film a

volumi altissimi, ci sono le cuffiette, si può sempre ovviare. Ecco, secondo lei una delle cose intelligenti, però un consiglio, a questo punto ci vuole un consiglio, bisogna portarsi le salviettine disinfettanti e magari evitare abiti troppo corti, perché i sedili e anche alcune altre superfici della cabina, diciamo che non sono esattamente il posto più sterile. E anche i bagni, mi dice che c'è poco tempo, insomma, tra un volo e l'altro per pulirli a fondo. Ecco, vi ho fatto passare la voglia di viaggiare, spero tanto di no, perché poi non tutte le compagnie sono così, non tutte le persone, per fortuna, sono così ineducate. C'è Nico Santos.

Guai a non essere al numero zero del suo tour, che come sapete prenderà vita proprio a maggio, fine maggio, a Rimini, per i fortunati insomma che appartengono a Fan Club. Ci racconterete, insomma, fateci vedere tante foto, un po' come state facendo voi invece in questo 2 di maggio attraverso il nostro canale WhatsApp di Radio San Marino. Grazie. 335 104 1027. Un saluto a Luca di Cesena, dice: senti un po', rientro ora da pranzo dai nonni, impossibile alzarsi dal tavolo. Ecco, Luca, nel senso, ti sei seduto dicendo: mo mangio quattro cosine, mangio leggero, poi 20 minuti sei già al bis, classico pranzo della domenica prolungata, e dire che già abbiamo avuto altri giorni prima. Saluto anche Elisa di San Marino, che mestamente dice: sto studiando, ma con questa aria di festa è durissima concentrarsi. È proprio il giorno sbagliato per mettersi sui libri, posso dirlo, Elisa? No, perché fuori sembra tutto dire, molla tutto e vai a farti un giro. Resistere oggi vale doppio. Saluto anche Sara, non mi dice da dove, passeggia sul lungomare. Dici dove? Vento leggero e cuffie, giornata top, siamo contenti. E magari adesso nelle cuffiette metti anche Madame Marrakesh.

lì, ma anche in questo pomeriggio del 2 di maggio qui su Radio San Marino con la sua canzone che ce l'ha fatta conoscere ormai tanti anni fa. E mentre saluto chi sta lavorando anche in questa domenica, e voi insomma avete sempre un posto particolare nel nostro cuore, vorrei invece portarvi questa dritta che arriva da un po' lontano, cioè da Copenaghen. Dici perché? Perché in Danimarca si sono stancati di stare a cena con lo smartphone in mano, direi finalmente, e hanno deciso di tornare a guardarsi negli occhi. Ma pensa che cosa rivoluzionaria all'alba del 2026. Allora, hanno preso una vecchia chiesa sconsacrata che si trova nel quartiere e che si chiama Vesterbro ed è super trendy, bellissimo, e l'hanno trasformata in una specie di casa del popolo 2.0. Mettiamola pure così. Ecco, il bello è che l'ha ideata il fondatore di Flying Tiger. Avete presente? No, non l'ha riempita di oggettini di plastica. Ecco, ci ha messo di tutto, tavoli lunghi e soprattutto ci sono tante persone. In questi tavoloni anche 200 persone per sera che mangiano insieme e tra l'altro pagando pochissimo. Amici, se ci pensate, l'uovo di Colombo, perché è l'antidoto perfetto alla solitudine, soprattutto nelle grandi città questa cosa è molto percepita. Quindi si passa poi attraverso tante attività, mica si mangia solo, fanno yoga, fanno il bingo, fanno ovviamente la cena, certo, e la persona che magari accanto all'inizio un estraneo potrebbe diventare anche un amico o semplicemente una persona con cui chiacchierare, che è una good vibe pazzesca, che però mi fa anche un pochino riflettere quanto ci manca a volte un posto dove stare e basta, senza mostrarsi, senza divertirsi per forza, giusto per il gusto di stare in mezzo alla gente. Ci riflettiamo, dai.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
3: Classic. Ecco, se è pur vero che in questi giorni c'è un fiorire di musica italiana con tante novità, tante primizie, giusto per stare in stagione, ogni tanto è bello guardare un po' più lontano, ma neanche tanto, perché vi porto in Gran Bretagna, da sempre fucina di nuovi talenti. Lui è freschissimo, si chiama Hervey e già sta scalando le classifiche di mezza Europa, quindi vale la pena probabilmente di farci un'occhiata e ascoltarlo insieme e magari scopriamo un nuovo talento. Prepariamoci perché ci vuole un po' di volume alto. Hervey, Lie to Me.
4: Ascolti il successo

RV con questa Lie to Me su Radio San Marino, nessuna bugia, dicendovi che probabilmente di quest'artista sentiremo parlare ampiamente nelle prossime settimane, nella primavera e anche nell'estate, chi lo sa. Intanto di sicuro c'è che questa è Radio San Marino, viaggiamo con voi o più semplicemente vi culliamo nel dolce far niente. Lo facciamo con che cosa? Ma con una fantastica compilation, come nelle migliori nostre tradizioni. Arrivano Dito nella piaga con Che fastidio, gli Imagine Dragons con Bad Liar, la partenza con gli anni 90 di Inika Mosi.

0: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation
0: Radio San Marino.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: di Radio San Marino.
1: Allora amici, ancora buon pomeriggio, il sole sta splendendo e se ancora non avete programmi per oggi, ecco, la direzione è quella di Rimini, precisamente zona Ponte di Tiberio al Parco Marecchia, che è ancora nel vivo dell'ultima giornata del Marecchia Dream Fest ed è il momento perfetto secondo me per godervi un buon live con una temperatura ideale. Ci sono i DJ set, no, potrete ballare fino alla sera, l'ingresso è libero, l'energia è quella giusta, insomma. E ci si vede sotto il palco.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Saif, buona domenica.

0: quindi...
1: E allora una domenica pomeriggio come questa ci vuole una bella botta di vita, di potenza, di energia, quindi vi riporto a fine anni 90 per ritrovare un'icona assoluta della musica mondiale, Deborah Harry, i suoi Blondie evidentemente, che proprio alla fine di quel decennio, i 90, tornavano sulle classifiche e le dominavano con un pezzo ancora fortissimo, Maria.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sono le 15, buon pomeriggio, ma soprattutto ancora buona domenica. E una domenica ancora più domenica delle altre, questa ormai l'abbiamo appurato. Ben trovate ancora da Gigi Restivo. E fra poco, tra le cose di cui ci occuperemo, tra una canzone e l'altra, è una cosa che arriva dal Giappone, che uno già dice, ci prepariamo a qualcosa di curioso, diverso dai nostri costumi, sicuramente. Ma questo probabilmente non sarà piacevole per chi è molto scaramantico o impressionabile. Vi dico solo che è un nuovo modo di meditare, che di per sé è una pratica bellissima, molto utile, ma questa secondo me le batte tutte, e ve ne parlo fra poco, naturalmente qui. Weekend.

prossimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

0: mai?
1: Vorremmo che non finisse mai quando c'è una bella canzone come questa. Beh, però insomma ci lascia un bel mood addosso, Lorenzo, come musica. Invece non so che mood ci lascerà quello che sto per raccontarvi, che viene dal lontano Giappone, perché per i più scaramantici o per i più impressionabili sarà qualcosa che farà drizzare le orecchie. Io vi preparo prima, perché in Giappone hanno inventato l'ultima frontiera della meditazione. Loro in questo senso possono insegnare, ma questa volta secondo me hanno superato il limite, ecco, hanno spostato sicuramente l'asticella. Come funziona questo nuovo modo di meditare? Ti sdrai, ti chiudi e sta lì una mezz'oretta. Dici dove? Dentro una bara. Ecco, okay. Ho visto i gesti, vi ho visto, tranquilli, è perdonato. Dici perché? Perché si riflette sulla vita, che detta così sembra già un'esperienza, come dire, molto intensa. Però l'idea è che, quanto pare, è seria e funziona. Cioè, simulare la propria dipartita, che però è fortunatamente reversibile, ecco. Ecco, tutto questo servirebbe a ridimensionare le ansie, stress, paure. E poi, quando uno esce dal baratro, praticamente, ha più voglia di vivere. La cosa che mi fa sorridere è che puoi anche personalizzarla questa bara, cioè puoi sceglierti la musica, i colori, i video addirittura da proiettare, praticamente ti fai la playlist della tua dipartita. O sarà che alla fine è un po' il paradosso, per sentirti vivo devi prima morire. Ora non so se arriverà da noi, però conoscendoci, tempo 2 mesi, la prossima estate vedremo qualcosa.

Da un po' di anni fa questo successo targato U2, Staring at the Sun, non stiamo lì a dire l'anno perché insomma non se ne esce mai bene con la conta del tempo. E a proposito di tempo, purtroppo fugge, nel vero senso della parola, specie per chi ha passato questo weekend dalle nostre parti, e mi rendo conto che non è piacevolissimo. Infatti c'è Davide di Milano che dice tra poco si riparte, traffico permettendo. E caro Davide, lì entra in gioco anche la pazienza, quindi io ti consiglio di seguirci finché puoi, puoi posarci anche nell'app o su RaiPlay Sound e portare Radio San Marino fino a Milano, tranquillamente, e anche oltre insomma. Per il momento porta un bel ricordo anche del nostro territorio di San Marino, della Riviera Adriatica, e torna a trovarci, così come tantissimi di voi che ancora sono qui o che andranno via nelle prossime ore. Questa è la musica di Samurai J.

Chance, Stolen Dance qui su Radio San Marino. Ovunque vai, ovunque sei, ti accompagniamo nel tuo viaggio, o più semplicemente nel dolce far niente di un bel pomeriggio domenicale. La musica però ha bisogno anche di ritmo, di energia, e pomeriggio arrivano Medusa. Can we see

0: La voce è quella di Henry Camamille, Medusa, la firma italiana della musica dance nel mondo, e questa nuova fantastica Don't Wanna Go Home. Io non voglio andare a casa, vorrei rimanere qui, sicuramente non in onda però, perché mi devo fermare da questo microfono. Fra poco arriveranno infatti i Super Hits e quelli non li frena nessuno, mezz'ora di grandi successi senza interruzioni pubblicitarie. Ma a proposito di grande musica, delle hit più suonate da Radio San Marino, non perdetevi alle 16, quindi fra poco più di mezz'ora insieme a Brunello Gorini, la nostra vetrina Top 50, che è una garanzia assoluta. Altra garanzia, se volete, domani ci risentiamo a Solito Radio alle 5, ma siccome è ancora domenica e la festa continua, non ci pensiamo. State con noi, ciao!
1: Stai attento.

0: Paradiso.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Saif, buona domenica.

0: vetrina top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio
1: San Marino.

Republic. Modern Jack the Smoker, Clover Gold, R.A. Finest, Gary Oldie, da sempre l'unica amica leale, per sempre. Ehi, hey!

stesse guardando qualsiasi telegiornale, qualsiasi storia su di me, sono tutte stronzate, regà, sono libero come un uccello. Cucù, cucù! Republic! Right.

0: when you this nice. They wanna dim your light.
1: They try to.
0: But never that.
1: Never that.
0: Never that.
1: Never
0: I went rock boy to hot boy to hit boy to big boys. Y'all threw some rocks at me. I threw back asteroids. Y'all crazy.
1: I'm crazy.
2: Ogni volta che la professoressa dice chi vuole essere interrogato, voglio vedere tutte quelle cazzo di mani al cielo e dire io voglio essere interrogato, professoressa, io. Fanculo chi è impreparato, fanculo gli impreparati. Republic!
3: Quanti sogni nella tasca, yeah. Quanto vale la tua laurea, Un giorno mi compro la Cadillac.

0: Public e ho anche l'onore di avere qua con me in questo fuori format Gilberto Gattei.
1: Ma che bello, quando fai l'annuncio sembra che rappi, che vai veramente. Grazie dell'ospitata, saluto te, gli ascoltatori tuoi che prima erano i miei,
0: esatto,
1: che prima ancora erano
0: la storia di Radio San Marino qua su Radio San Marino.
1: No,
0: Gilbo,
1: beh,
0: ci tenevo a farti fare un'incursione,
1: grazie,
0: in questo fuori format.
1: Sei troppo buono. Io sono arrivato con il mio elicottero, sono atterrato qui nel piazzale, adesso me ne torno a casa e ti ascolto comunque.
0: Io ho preso tanta ispirazione da radio speaker come te, Gilberto Gattei, che hanno fatto la storia di questo mestiere. Sappiamo che andrai su un'altra radio, quindi continueremo anche a seguirti.
1: Sì, no, vabbè, questo adesso non voglio approfittare del fatto. Rimane il fatto che è bello sapere che quello che hai seminato, anche il peggio, viene preso come riferimento dai giovani virgulti come te, e questo dà molta autostima.
0: Fa molto piacere, Gilbo, e dato che siamo qua in questo fuori format Rap Public,
1: sì,
0: cosa pensi tu del rap? Vorrei anche chiedertelo, dato che insomma sei qualche generazione indietro, e allora tuo feedback è top.
1: Il rap mi piace, non mi piace la trap, nel senso non mi piacciono i contenuti della trap, che sono molto violenti, sono veramente qualche cosa di brutto, e purtroppo le giovani generazioni ascoltano la trap. Il rap, cosa vuoi? Io nasco con il rap, nel 79 c'è stato il primo disco rap che era Rapper's Delight di Sugar Hill Gang.
0: Bellissimo.
1: E da lì poi si è sviluppato con le sue diverse sfaccettature. Mi piace molto anche il rap rock, quello dei grandi MC, per dire, o anche dei Clash, che hanno fatto diversi pezzi.
0: Confermo che c'è un po' un annichilimento della cultura musicale riguardo questo genere, ma insomma vedremo il futuro cosa ci riserverà.
1: Soprattutto la cosa che ci deve riservare il futuro è un bel su di giri e volume a palla.
0: Grande Gilberto, ciao.
2: I said it here.

Raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte.

0: te e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.
1: Republic!
2: Sì. It's a lot. It's a lot.

0: Blick, my man.
1: Ci siamo finalmente.
0: Oh, ce l'hai fatta passare a trovarmi.
1: Di un po' ci ho messo, però ci siamo.
0: Allora, anzitutto, ai nostri ascoltatori facciamo presente chi è Gicardi, che è un artista di San Marino, ma è poliedrico perché tu non solo rappi e produci, ma principalmente balli anche.
1: Sì, sì, sì. Sì, di professione sono un ballerino.
0: Raccontami un po', raccontaci un po' chi sei. Anzitutto 20 anni, giovanissimo, qui di San Marino. Dacci un po' una bio.
1: Allora, partendo dal presupposto che l'arte mi piace, l'arte è quello che mi fa vivere da sempre e vivo solo per questo. Benissimo. E nient'altro.
0: Top.
1: E allora sì, ho sempre avuto questa passione per la danza, la musica. Ho sempre dovuto scegliere in realtà tra una e l'altra, non ho mai potuto fare le due contemporaneamente. Fino a che, dopo essere andato via di casa, aver studiato, fatto le mie cose da bravissimo studente sammarinese, e sono riuscito a diplomarmi e a trovare lavoro come ballerino dopo essere stato in Francia e in Italia. Quindi io la mia settimana la passo dal lunedì al venerdì a fare ballerino dalla mattina fino alle 13, alle 2.
0: Ok.
1: E con lo stipendio della danza cerco di pagarmi il materiale per la musica.
0: Per far la musica.
1: Certo.
0: G Cardinal in posto. E quindi Cardinali Gianluca, e sammarinese, 20 anni dicevo prima, quindi giovanissimo, e il ballerino lo fai
1: in Toscana come professione. Sì.
0: E il posto è?
1: Il posto è a Siena.
0: A Siena, esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: E deve essere una roba, dai,
1: abbastanza divertente. Poi dai, la vita da ballerino è un po' strana. Mm-hmm. Mi sono scelto un lavoro abbastanza complicato perché è il contrario di sedentario.
0: Ok.
1: Mi muovo completamente, facciamo i tour, poi dipende dai mesi, i tour funzionano così, si parte facendo le prove con la compagnia di danza, siamo tot 15-20 ballerini, ma una volta che il progetto è finito si parte in tour in tutta Italia oppure all'estero con spettatori e ci si diverte la faccia.
0: Fantastico, Gicardi nel posto. Tra l'altro è un po' che ci conosciamo e ci giriamo attorno e continueremo a farlo, perché io prevedo un futuro roseo per noi che facciamo musica qua a San Marino.
1: Speriamo.
0: E anche da Republic, insomma, ne sentiranno di tutti i colori. C'è già stato un featuring anche con qualcuno qua di San Marino, come il nostro Cresce, che
1: c'è
0: è stato
1: ospite. Assolutamente, lo salutiamo, ciao Cresce.
0: Si può anche ascoltare sulle piattaforme, tra l'altro andate a supportare Gicardi sia su Instagram che su Spotify, insomma le piattaforme. Quella di prima era Stare Lì, ma tu hai anche un'altra canzone che hai droppato da poco, ne hai tantissime a dire la verità.
1: Tantissime pronte, anche tantissime già uscite.
0: Intanto noi ce ne ascoltiamo un'altra e poi ti riaspettiamo presto qua ai nostri microfoni.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Segnatevi il nome, carissimi ascoltatori. Ascoltatori, Gicardi nel posto, noi continuiamo l'ascolto delle sue prime hit qua su Radio San Marino. Aragoste.
1: Aragoste, partita.
0: Bella Gicardi, alla prossima.
1: Ciao, bello.
0: A prestissimo. Rap.

0: Radio San Marino.
1: San Marino. Republic!
2: Siamo ritornati, Forget. Mother Father. Ma puoi dirlo forte, Samir. Mother Father. Republic! Remus, Samir, Giuseppe, Snoop Dogg, www.romania.org.

0: Siete sintonizzati su Republic Radio San Marino, ogni domenica il nostro fuori format dalle 19 alle 20. Avete sentito l'ultima volta? L'ho detto bene, Chimica?
1: L'hai detto bene, dai, abbastanza bene.
0: Ecco, fantastico, il nostro Chimica qua da noi. Avete sentito il flow, l'accento anche partenopeo. Anzitutto partirei raccontandoti ai nostri ascoltatori da dove arrivi. So che hai anche vissuto tantissimi anni a Rimini in combo con gli RN Squad, proprio in un gruppo tipico di Rimini. Raccontaci un po' il tuo esordio, come è nata questa passione per l'hip hop.
1: Assolutamente.
0: E questo rapporto con la Romagna.
1: Certo, allora io sono di Napoli, sono nato là e poi diciamo che tutta la mia infanzia l'ho trascorsa qua, quindi la Romagna mi ha cresciuto e mi sono sempre sentito dentro napoletano, è un richiamo che ho sempre avuto, però diciamo che tutti gli amici che ho e tutta la mia cricca anche che ho avuto in passato, con cui ho iniziato a fare i primi freestyle, sono tutti romagnoli, sono tutti di qua. E sì, ho iniziato col freestyle come molti.
0: Anche mi sono io.

0: innamorato, certo, lo so, ti ho conosciuto a quei tempi col freestyle. E poi piano piano abbiamo creato una crew. Diciamo che era composta da due persone, io e Oxygen. Inizialmente non c'era un nome di quella crew. Okay. Poi piano piano, conoscendo Swan,
1: che salutiamo grandissimo.
0: Nell'RN Squad abbiamo appunto creato RN Squad come collettivo. Okay. Poi è entrato Pierin.
1: Certo.
0: Ne sono entrati un tot, Scalop, SK, Brenno. Si è ampliata tanto la cosa, no? E ho iniziato con loro, quindi facevamo cose molto underground che loro continuano a fare e tanto
1: spaccano.
0: Rispetto, sì, perché sono fortissimi. E io ero spesso un po' quella voce anche un po' fuori campo, no? E mi piaceva anche la cosa più sentimentale, mi sentivo un po' oltre quella cosa lì e avevo curiosità, volevo sperimentare, quindi questa voglia poi mi ha portato a prendere un'altra strada, che non vuol dire che si chiudono in male i rapporti con le
1: altre. O rinneghi qualcosa.
0: Assolutamente, perché quello è quello che mi rappresenta, poi quello che ho fatto in passato è quello che ha creato Chimica oggi. È tutto un percorso. E
1: diciamo che poi hai preso una tua via alternativa e negli anni successivi hai portato avanti sempre la passione della musica, ma magari in situazioni e condizioni diverse.
0: Sì, sì, perché c'era la ricerca di un qualcosa di diverso poi.
1: Ne approfitto anche per salutare Oxygen, che è stato un grandissimo beatboxer.
0: Beatboxer pazzesco. E i primi freestyle nascevano proprio perché mentre eravamo in giro anche per la City, per Rimini, spesso anche a Sam è venuto, anche a un tuo live, se non mi sbaglio, è venuto a fare beatbox. E si creava proprio così la situazione. Ragazzi in strada che avevano voglia di sentire le rime, si buttavano anche se non lo facevano, perché c'era un beatboxer alle spalle fortissimo che ti faceva delle basi con la bocca, letteralmente.
1: Una dimensione dell'hip hop che oggi facciamo fatica sicuramente a ritrovare.
0: Si è un po' persa questa cosa, perché c'è tanta novità, ci sono tanti suoni nuovi e quindi quel suono un po' classic che c'era e che il beatbox porta oggi si è un po' spento.
1: Ma al di là del suono, anche proprio il mood di vivere la musica, cioè una volta era più partecipativa ai live, si muoveva più magari sui passaparola, ora è tutto sui social, tutto sul virtuale.
0: Assolutamente, c'era più contatto una volta, come con tante cose c'era più contatto e oggi appunto si è persa. Vorrei che tornasse come una volta un po' questa cosa, perché sono uno anche molto fisico di contatto, io ho bisogno di vederle le persone, non ce la faccio a fare anche i featuring. Oggi si fanno anche i featuring con solamente sentendosi tramite il social, tu non vedi la persona con cui stai facendo la collaborazione, lo fate a distanza, vabbè, molte volte per tante ragioni, ma
1: diciamo che preferisci quel lato, no?
0: Umano
1: e vivo,
0: esatto. Bene, assolutamente.
1: Bene. Comprendo. Ora continuerai a parlarci anche del tuo rapporto con San Marino, perché nel tuo album che è uscito proprio venerdì scorso, come copertina c'è anche il trenino biancazzurro.
0: Assolutamente.
1: E ci sono delle produzioni di ragazzi che abbiamo conosciuto sempre meglio negli scorsi anni. Ora però, piccola pausetta musicale, c'è Aries, che ci introduce anche al meglio quello di cui andremo a parlare, dato che è prodotta da Cresce, giusto?
0: Assolutamente, saluto Cresce, un bacione, è un fratello, come Ede Brada, vai con Aries.
1: Chimica nel posto. Republic!
2: Chi può fare una cosa?

0: Bentornati sulla radio che senti, c'è il vostro Hero Republic, ogni domenica dalle 19 alle 20 il fuori format dedicato all'hip hop, al rap nazionale e internazionale. Invitiamo spesso e volentieri tanti emergenti anche qua che fanno la loro musica. Oggi abbiamo Chimica, che è un ragazzo che appunto è nato a Napoli ma che ha vissuto la sua infanzia e tanto della sua adolescenza anche qua nella Romagna. Continuiamo a parlare del tuo rapporto con questa terra, perché è uscito il tuo album.
1: Sì.
0: Dacci subito titolo, spiegaci il trenino bianco-azzurro in copertina, okay. Chi l'ha prodotto, il tuo rapporto con i Saint City, Moby, De Brada.
1: Assolutamente. Allora, il trenino bianco-azzurro è perché principalmente la cosa che mi è piaciuta tanto è che San Marino ha gli stessi colori della mia città di Napoli, bianco-azzurro, rappresenta One Love Napoli e sento questa connessione. E il treno è proprio una cosa che connette poi i posti, no? Quindi mi sento molto immerso in un viaggio che ho fatto partendo da Napoli, passando per Rimini e oggi mi ritrovo a San Marino, che diciamo è un paese che mi ha adottato un pochettino, perché il mio progetto quasi interamente l'ho prodotto appunto dai De Brada che ho nominato prima, che sono una crew fortissima del posto, che stanno a Borgo Maggiore con lo studio. Quindi a tutti i ragazzi che hanno voglia di fare musica consiglio di conoscere De Brada, consiglio di conoscere Cresce, che è giovanissimo producer fortissimo, e quindi mi sono sentito un po' accolto in una famiglia. Bene. Anche se io sono
0: sei il partenopeo, il napoletano,
1: il partenopeo adottato da lontano, un po' orfanello che si è sentito appunto bene in questa situazione, ha avuto delle belle energie, appunto vivo di, come dicevo prima, di contatto, e quindi ho sentito la verità che c'era in questi ragazzi, in questa realtà qui.
0: Bellissimo, bravissimo, infatti abbiamo colto anche questo aspetto che ci tenevo. E il disco che hai detto si chiama?
1: Libertà e appartenenza.
0: Quindi un titolo che
1: è un titolo
0: che con San Marino paradossalmente ha molto a che fare.
1: Assolutamente, diciamo che sono due parole che sono molto contrastanti, libertà e appartenenza, no? Perché una cosa è essere liberi, una cosa è appartenere. Però ho capito spesso che la libertà la puoi trovare solo quando capisci di appartenere realmente a qualcosa. Io non sono limitato, perché appunto sono curioso, voglio di sperimentare, ho capito di appartenere a più cose, e questo appartenere a più cose mi ha reso poi libero di fare quello che voglio e di essere quello che sono.
0: Bellissimo concetto, Chimica. Infatti, quanti anni hai? Ricordiamo che i nostri
1: ne
0: ascoltatori.
1: Faccio 27 a settembre.
0: 27, ma il ragazzo è molto romantico, è molto
1: sì,
0: viscerale sui temi.
1: Sensibilone su tante cose, anche se posso sembrare duro se mi guardi, ho sto sguardo che mi dicono tutti sempre un po' cattivo, profondo che ti è, ma in realtà sono.
0: È una barriera, uno scudo.
1: Esatto.
0: Ma dentro c'è un cuore tenero. E allora continuiamo l'ascolto di questo progetto, Libertà e Appartenenza. C'è un'altra traccia che è prodotta proprio da Mayday, che diciamo è il frontman dei De Brada.
1: Assolutamente, Mayday da producer ed è fortissimo anche come rapper, ha fatto la sua strada, oggi è diventato ancora più forte chiaramente dell'inizio di da dove è partito, e lo ringrazio perché mi ha veramente coccolato in questo periodo. Il progetto insieme è stato bellissimo perché l'abbiamo vissuto, ecco, voglio specificare anche questa cosa, mi sono sentito in una famiglia perché non abbiamo vissuto solo il lato musicale, io con loro ho vissuto anche un lato umano al di fuori.
0: Non so cosa avete combinato in quello studio, io non ci voglio pensare.
1: No. Vabbè, meglio non dire.
0: Ecco,
1: dai,
0: no! No, bello, infatti questo lato dei ragazzi è sicuramente la prima cosa che arriva quando li conosci.
1: Diventano prima amici e poi dei colleghi sulla musica, diciamo.
0: Dei collaboratori.
1: Assolutamente.
0: Pain and Gain sulla radio che senti, produzione Mayday, Chimica nel posto, un estratto da Libertà e Appartenenza.
1: Yeah. Republic! Sento a stento quello che c'è dentro, spesso fuori esce ma non lo governo. Guardo tutto ciò che viene distrutto, vorrei far qualcosa.

C'è chi finge tutti i giorni nascondendo colpe. C'è chi dice sia all'altare ma in realtà era un forse. C'è chi ama ma è un amore che dura una notte. C'è chi odia tutti

0: E questa era Pain and Gain, la produzione di Mayday. Vi siete su Rapublic e siamo insieme a Chemica. Ci sei?
1: Ciao,
0: bro?
1: Ragazzi.
0: Sei ancora lì?
1: Sì, sì, ci sono. Mi ero un attimo incantato ad ascoltare.
0: Benissimo, ma approfittiamone anche di questa trasmissione Rapublic per ribadire anche il fatto che alcuni di loro, dei producer o dei featuring anche all'interno del progetto, li hai conosciuti proprio a Rapublic.
1: Assolutamente, l'anno scorso ho partecipato sia al contest di freestyle per divertimento, era molto che non facevo freestyle, quindi ecco. mi ha sbloccato anche vecchi ricordi.
0: Bello.
1: E infatti sono venuto con Swan, no? Con la prima persona con cui, diciamo, ho iniziato a fare freestyle. E poi ho conosciuto Cresce, che era nel mio stesso gruppo, nel mio stesso girone, diciamo, di contest. E ho capito veramente le qualità che ha un ragazzo, al tempo ne aveva 17, oggi è un po' più grandicello, però si sente veramente quanto ci crede, quanto ci sbatte la testa e l'impronta e la personalità forte che ha quel ragazzo.
0: La bontà di Chemica, cioè la puntata rivolta a lui, al suo progetto, però ci tiene a parlare
1: tanto,
0: degli altri
1: tanto, e a
0: spendere dei commenti positivi nei riguardi di questi giovani che fanno parte del tuo progetto. È una cosa da apprezzare, sei un ragazzo super umile.
1: Grazie, Iro.
0: È super forte a rappare, infatti ora chiudiamo la nostra intervista con allora aiutami a nominarla questa
1: Liber.
0: Canzone
1: Liber.
0: Molto, ecco.
1: Molti lo leggono Liber.
0: A proposito di libertà del quale abbiamo parlato,
1: certo,
0: poco
1: questa
0: fa.
1: Diciamo che è la canzone più simbolo dell'album ed è molto particolare, non rappo su un beat classico, è una cosa più sperimentale, che però mi è piaciuta tantissimo e rappresentava molto, diciamo, l'album, il concept dell'album.
0: Intanto verrai a ritrovarci prestissimo con altre novità su cose e ne approfittiamo per ricordare agli ascoltatori i tuoi canali, le tue pagine Instagram, insomma, dove possono,
1: certo,
0: ascoltarti, supportarti e magari stare all'occhio se hai date nelle loro zone.
1: Assolutamente, restate connessi perché quest'estate avremo parecchie date a San Marino, cercheremo di farne anche molte a Rimini, nelle mie zone, e quindi mi raccomando, se volete venire a sentire un po' di buon rap, un po' di sentimentalismo puro, venite pure.
0: Le tue pagine Instagram?
1: Allora, Chemica Official 99.
0: Con le K?
1: Con le K, mi raccomando, Chemica con la K, double K, che
0: perfetto,
1: è per esempio un pezzo che c'è anche nell'album. Double K spiego proprio il fatto che Chemica è doppia K.
0: Benissimo. E poi invece su Spotify, ovviamente, Chemica.
1: Su Spotify mi trovate come Chemica, certo.
0: Massimo supporto a questo ragazzo che risentiremo prestissimo. Grazie per essere passato da qua.
1: Grazie a voi.
0: Bella Chemica. Ci salutiamo con Liber.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1997.

0: Sammy. Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Hurry, lie to me.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.